0: Thank you very much. As a little surprise, my friend Andrea and I would like to play you a little something.
1: Yes, questo è un pezzo, secondo movimento della quinta sonata per due violini di Leclerc.